0: Officium de feria tertia. Hebdomade quarte.
1: Memoria Sancti Filippi Neri, presbiteri.